Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

cannulo amato, amar, perdona. Mi prese del costui, piacersi forte.

stranamente sento voglia di passare avanti. Non c'è tempo, non ci sento, è malamente colpa di questa città. È colpa di questa città.

Questa bassa rassegnata, un fiore che è appassito, la rinascita mancata, una patata lancia in faccia sta città, gli sbatte in faccia sta città. Testa bassa, brutte facce, tutte sempre aperte e pronte, in mano tutto l'odio maturato per questo schifo di città.